0: viaggio rinchiuso. Ai treni, ai pini,
1: un sole
0: barbaro, gran foglio sì barbaro,
1: il figlio.